0: kwe.
1: Hey, Thixo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, mthandazo uzosebenza. Hey, Thixo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, mthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza, mthandazo uzosebenza. Mthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigide ndixenze, mthandazo uzosebenza.